e lumi sentar il mare, il india rotar il vento, il vatture fifero e il tereva l'est.